Ti perdoati, papà, mi ha capo e non ti dico che sia morto. Papà, perdoati. Dio mio, non me l'hai detto, signor, non me l'hai detto. Abrázame, papá. Abrázame. A ver, María.

0: Un giorno, Don Tom Dillon.
1: Sì, un attimo. Accompagnala alla tomba di Ling.
2: Vieni.
3: Uè, i miei amici defunti.
2: Quella lì è lei.